Rajumé, che canzone seconda sei di Giovanni Gabrieli, Ensemble La Fenice, direção Jean Tiberi, 6 horas e 41 minutos. Rajumé, classica e atual.